0: Esce cilla celle, tra-la-la-la-la-la-la Latticanti in quelle, tra-la-la-la-la-la-la Tu ne ci genelli, e non si lo troffeni E utolci queste glase, rubine no finale Tempo stan, utolci stimfaeine Di peni alla feine, di peni alla feine
1: Sostan, sostan, sostan
0: Es gibt den Anderkern, Anderkern, den Sittler, nur wenn es